0: 41C Charlie.
1: Sì, se non capisce io, non sono interessato. Ciao, diciamo che ti fa.
0: Zone 41C Charlie Rescue 416, person at 7660 Westwood Drive, 7660 Westwood Drive, apartment 611. Zone 41 Echo, engine 41 fall at 8775 Northwest 76th Place, Woodmont Greens at 1056.
2: Rescue 41 responded.
0: Rescue 41.